0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononchio.it
2: Radio 6023.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

Bello mio di papà, come stai? Dalla foto ho notato che ti sei alzato. Io sto bene, mi manchi e lo sai, ti do un bacio per ogni secondo passato. Mi sono domandato se era un bel pensiero, se ti guidavo ero passeggero. Neanche a dire che papà è su una navicella, non puoi vedermi se guardi il cielo. Ricevetti ordini, tu di anni ne avevi 8, facevi compiti in salotto. Era una bella poesia il 10 agosto, a costo di farmi rimanere me la ripetevi. Non eravamo più complici, mi dicevi, sarei finito male come le rondini. Ricordo molto poco dei fatti, tranne che a tratti non

rileggere più il 10 agosto. San Lorenzo io lo so perché tanto, di stelle per l'aria tranquilla, arde cade perché sì gran pianto, nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero cadde tra i spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende, quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'ucciso.

Ho avuto tante donne, mamma è un'amica, e tutte mi hanno detto come sia l'antica. Ciò che non uccide ti rende più forte, ma ciò che amo mi ha fatto vedere la morte. Bevo, fumo, guardo foto e cui ridevi, ma alla fine non è quella che prevedi. Conoscersi a fondo non usando scudi è come odiare il tuo corpo e farsi guardare nudi. Seduto sul letto, guardo fuori il cielo azzurro, faccio nuvole di fumo. La mia maglia dice che è un venerdì nero, così nero che ha oscurato il tuo profumo. Mi sono bruciato, ma la cenere è la cosa più pulita al mondo. Liquore nella cassetta del pronto soccorso, ho fatto un sorso. Adesso gira tutto intorno come un giro tondo. Che sia una pattuglia o che sia un'ambulanza, controlla che la benzina sia abbastanza per poter uscire da solo labirinto. Non chiedermi la strada ma segui l'istinto. Vorrei qualcuno che dicesse che ho già vinto, che mi studiasse come fai con un dipinto. Accendi il motore che di te mi fido, mentre chiudo gli occhi e rido.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Radio 6023. 6023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi.

0: l'unica cosa che faccio è leggere. Adesso scrivo perché ho finito le cose da leggere, cose leggere, niente di che. Non scrivo né di legge né di politica, mi parlo addosso, insomma. Come se lasciassi un messaggio in segreteria.
1: Mamma, guarda che non torno al cielo. Sono ribelle.
0: Sono ribelle, mamma.

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

Benvenuti alla rubrica Storia e Fatti, in cui approfondiamo i principali avvenimenti storici e il loro impatto sul presente. In questo episodio parleremo di uno degli accordi più importanti della storia dell'integrazione europea, il Trattato di Maastricht. Scopriremo come è nato e come è cambiato nel tempo con i trattati di Amsterdam e di Nizza. Restate con noi per conoscere il contesto storico di questi accordi e le novità che hanno introdotto.

0: Per capire il Trattato di Maastricht serve anzitutto un po' di contesto storico. Il progetto europeo nasce sull'onda delle devastazioni provocate dalla Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo è di prevenire lo scoppio di un'altra guerra e gli Stati europei vedono nella cooperazione economica il modo migliore per costruire una pace duratura. Nel 1951 nasce così la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, a cui nel 1957 fanno seguito la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, istituite entrambe con il Trattato di Roma.
1: Il passo successivo è l'Atto Unico Europeo del 1986, che punta a creare un mercato unico entro il 1992. Questo grande mercato avrebbe garantito la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone all'interno della Comunità Economica Europea. Ma alla fine degli anni Ottanta i Paesi membri della Comunità si rendono conto che serve un'integrazione ancora più forte, non solo economica ma anche politica.
0: Il Trattato di Maastricht, ufficialmente Trattato sull'Unione Europea, prende il nome dalla città dei Paesi Bassi in cui viene firmato il 7 febbraio 1992 dagli allora 12 Stati membri delle Comunità Europee. Dopo essere stato ratificato da tutti, entra in vigore il 1 novembre 1993.
1: Le novità previste dal Trattato sono molte e rivoluzionarie. Anzitutto istituisce ufficialmente l'Unione Europea, trasformando la Comunità Economica Europea in un'unione più coesa e completa.
0: Inoltre introduce la cittadinanza europea, un concetto nuovo che consente ai cittadini di circolare e soggiornare liberamente entro i confini dell'Unione. La nuova cittadinanza permette anche di votare e candidarsi alle elezioni amministrative ed europee in qualsiasi paese dell'Unione. In questo modo rafforza il senso di identità e di unità tra gli europei.
1: Uno degli aspetti più significativi del Trattato di Maastricht riguarda il progetto dell'Unione Economica e Monetaria, che sfocerà nell'introduzione dell'euro come moneta comune. L'obiettivo è di rafforzare la stabilità economica e facilitare gli scambi e gli spostamenti tra i Paesi membri.
0: L'Unione Europea creata dal Trattato si fonda su tre pilastri. Il primo riguarda le comunità europee e include le politiche economiche, sociali e ambientali. Il secondo riguarda la politica estera e di sicurezza comune, che mira a consolidare la presenza esterna e la strategia di sicurezza dell'Unione. Infine, l'ultimo pilastro riguarda la giustizia e gli affari interni e pone l'accento sulla collaborazione in materia di applicazione della legge, giustizia e immigrazione.
1: Il Trattato estende notevolmente i poteri e le responsabilità del Parlamento europeo. Con la procedura di codecisione, il Parlamento diventa colegislatore insieme al Consiglio dell'Unione Europea. Il Trattato aumenta anche l'influenza del Parlamento sulla Commissione Europea. Sono infatti i deputati a scegliere se approvare o meno i candidati o le candidate alla presidenza della Commissione e al Collegio dei Commissari. Infine, il Parlamento avrà anche un maggiore controllo sul bilancio dell'Unione. Tutte queste novità rendono più trasparente e democratico il processo decisionale dell'Unione Europea.
0: Cinque anni dopo, il Trattato di Maastricht viene aggiornato dal Trattato di Amsterdam, siglato il 2 ottobre 1997. Ed entrato in vigore il 1 maggio 1999. L'obiettivo è di semplificare il funzionamento delle istituzioni in vista di futuri allargamenti. Il nuovo trattato introduce l'idea della cooperazione rafforzata, che consente a un gruppo di almeno 9 paesi di andare verso una maggiore integrazione in alcuni settori, anche se gli altri scelgono di non seguirli immediatamente. Si tratta di una flessibilità fondamentale per soddisfare le diverse esigenze e i diversi interessi di un'Unione Europea in via di espansione.
1: Con l'integrazione del cosiddetto capitolo sociale nel diritto europeo, il Trattato di Amsterdam sottolinea anche l'importanza dei diritti sociali, dell'occupazione e della non discriminazione. Punta poi a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che si traduce in una maggiore cooperazione in settori come l'asilo, l'immigrazione e la giustizia.
0: Inoltre istituisce la carica di Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, migliorando la capacità dell'Unione di agire unita sulla scena internazionale. Infine, il Trattato di Amsterdam riforma le istituzioni per aumentarne l'efficienza, allarga la procedura di codecisione e rafforza i poteri del Parlamento europeo.
1: Il 26 febbraio 2001 viene firmato il Trattato di Nizza, che entra in vigore 2 anni dopo. L'obiettivo principale della riforma è di preparare l'Unione al più grande allargamento di sempre, l'adesione di 10 nuovi paesi nel 2004. Il trattato corregge la ponderazione dei voti al Consiglio, modifica la composizione della Commissione e aumenta il ricorso al voto a maggioranza qualificata. Questi cambiamenti sono necessari per garantire che l'allargamento non comprometta l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale europeo.
0: Il Trattato di Maastricht prima e quelli di Amsterdam e di Nizza poi hanno segnato tappe cruciali nel processo di integrazione europea. Il Trattato di Maastricht ha introdotto grandi riforme a livello politico, economico e sociale, che hanno posto le basi per l'Unione Europea che conosciamo oggi. I trattati di Amsterdam e di Nizza hanno modificato l'assetto istituzionale e preparato l'allargamento dell'Unione.
1: Questi trattati non solo riflettono il dinamismo e la natura in costante evoluzione dell'Unione Europea, ma dimostrano la sua capacità di adattarsi a nuove sfide e opportunità. L'Unione continuerà a crescere e a cambiare, ma questi trattati rimarranno alla base della sua struttura e della sua governance.
0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo. Essere deputati europei non significa soltanto partecipare ai dibattiti in plenaria o votare proposte legislative. Oggi parleremo di un altro aspetto di questo lavoro, il ruolo di relatore.
1: Quando la Commissione europea presenta una nuova proposta di legge al Parlamento, inizia l'attività legislativa all'interno delle commissioni parlamentari. La scelta della commissione responsabile dipende dall'argomento della proposta. Ad esempio, se il tema è il trasporto di bestiame, ad occuparsene sarà la Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.
0: La Commissione parlamentare nomina quindi un relatore, che diventa in un certo senso il capo progetto, con il compito di redigere la relazione sulla proposta e, se necessario, aggiungere emendamenti, vale a dire suggerimenti volti a sopprimere, modificare o aggiungere elementi al testo iniziale. Il relatore svolge innanzitutto un importante lavoro di preparazione. E naturalmente non lo fa da solo, si confronta con altri deputati ed è assistito dalla sua commissione parlamentare. Può anche invitare esperti esterni o di altre istituzioni dell'Unione per avere una visione più dettagliata della questione. Il suo compito è far sì che la relazione sia più completa e precisa possibile e tenga conto di tutte le eventuali implicazioni, conseguenze, interpretazioni e sfumature. Per questo il suo ruolo è essenziale.
1: Un progetto di relazione può essere discusso, modificato e riscritto più volte prima di venire definitivamente approvato dalla commissione competente e quindi presentato in plenaria dal relatore. La relazione comprende una motivazione, una proposta di risoluzione legislativa e degli emendamenti sui quali bisognerà votare. Non tutte le relazioni passano, alcune sono respinte, ma quando una relazione viene approvata, per il relatore è una bella vittoria.
0: A questo punto vi domanderete come vengano scelti i deputati per questo compito così delicato. La scelta dipende da vari fattori. Innanzitutto esistono accordi tra i gruppi politici che in casi molto rari possono portare alla nomina di due correlatori per lo stesso fascicolo, come è avvenuto per la relazione sull'intelligenza artificiale.
1: In secondo luogo, i gruppi politici hanno introdotto un sistema a punti per la distribuzione delle relazioni legislative. Ogni gruppo dispone di un certo numero di punti in funzione delle sue dimensioni e può lanciare un'offerta per una determinata relazione. Naturalmente, entrano in gioco anche la competenza e la specializzazione del deputato in un determinato settore.
0: Possono però esserci anche altri tipi di relatori. Quando la commissione responsabile desidera sentire il parere di un'altra commissione, o se un'altra commissione intende esprimere il suo parere su una data relazione, si può chiedere allo alla Presidente del Parlamento di designare una commissione competente per il merito e una competente per parere. Questa seconda commissione ha quindi la possibilità di nominare un relatore per parere.
1: Per chiarire questo aspetto, riprendiamo l'esempio della proposta sul trasporto di bestiame. La commissione competente sarebbe la Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, ma potrebbe chiedere, ad esempio, il parere della Commissione per i Trasporti e il Turismo. Quest'ultima avrebbe quindi la possibilità di nominare un suo relatore. È quanto è avvenuto con la relazione sull'intelligenza artificiale, per la quale, oltre ai due correlatori, c'erano tre relatori per parere di tre diverse commissioni parlamentari. In totale, ben cinque relatori hanno partecipato alla stesura della relazione, che è stata approvata in aula nel marzo 2024.
0: C'è infine un'ultima categoria di relatori. Per seguire i progressi di una relazione, i gruppi politici possono nominare un cosiddetto relatore ombra, cioè un deputato che rappresenta il punto di vista del suo gruppo su un dato argomento. Negoziando con gli altri gruppi politici, il relatore ombra svolge un ruolo importante nella ricerca di un compromesso.
1: E per finire, una curiosità. Ogni relazione ha un nome ufficiale, spesso molto lungo, ma è più nota con il nome del suo relatore, in segno di riconoscimento per il lavoro minuzioso e fondamentale svolto per il Parlamento europeo.
0: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo. Potete trovarne altri su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: There were more than 120 million forcibly displaced people worldwide at the end of April 2024 as a result of persecution, conflict, violence and human rights violations. This equates to more than one in every 69 people. Among them are more than 43 million refugees. There are also millions of stateless people who have been denied a nationality. These people lack access to basic rights such as education, healthcare, employment, and freedom of movement.
3: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. And in this podcast, we will delve into the EU's response to humanitarian crises.
2: Ten million people were forced to flee wars and climate emergencies in the last year alone, and this will only continue to happen. The number of displaced people around the world has reached 120 million, according to the latest report from the UN Refugee Agency. This is almost equal to the population of Japan. In the first months of 2024 alone, with the escalation of the many ongoing conflicts in places such as Ukraine, the Gaza Strip, Syria and Sudan, millions of people were forced to leave their homes. Around 3 out of 4 displaced people come from countries where the effects of the climate emergency have become a part of daily life. The largest increase in displacement figures came from people who had to flee conflict and remained in their own country. More than 68 million people are internally displaced. They are among the most vulnerable displaced people in the world, as they are often trapped in dangerous conflict areas and are unable to make their way to safety. The number of refugees and other people in need of international protection rose to 43.4 million. Refugees are people fleeing conflict, persecution, and human rights abuses who have crossed the border into another country. An asylum seeker is an individual who has fled their country of origin and applied for asylum in another country, but is still waiting for their claim to be processed. Not every asylum seeker will ultimately be recognised as a refugee, but every refugee was initially an asylum seeker.
3: The refugee crisis is one of the biggest challenges for the European Union. There are several EU funding mechanisms and programmes which aim to address migration and asylum issues. These funding programmes support EU countries in managing migration flows, integrating migrants and refugees, and enhancing border security. The main EU funding programme for migration and asylum is the Asylum Migration and Integration Fund. This fund aims to support EU countries in improving asylum systems, reception conditions, and processes for international protection and to promote the integration of non-EU nationals into society. The fund also provides support to EU countries under pressure, enhancing their capacity to manage high numbers of migrants and asylum seekers, as well as facilitating the return of migrants to their countries of origin in a humane and dignified manner.
2: In mid-June 2024, the European Commission adopted the Common Implementation Plan for the Pact on Migration and Asylum, aiming to ensure that the new asylum and migration rules introduced by the Pact enter into application by mid-June 2026. By the end of 2024, EU countries must design national implementation plans detailing how they will enforce these rules. The Common Implementation Plan has 10 key components. These include a common migration and asylum information system to apply the new solidarity and responsibility rules among EU countries, a system to manage irregular arrivals of non-EU nationals, more efficient asylum procedures, and adequate living standards for applicants. Proposed by the European Commission in September 2020 and adopted by the European Parliament and the Council in 2024, the Pact on Migration and Asylum is a unified EU approach to manage migration fairly and sustainably. It aims to ensure solidarity among EU countries, provide certainty, and protect the fundamental rights of new arrivals.
3: All these initiatives demonstrate the EU's comprehensive approach to migration and asylum, combining immediate relief with long-term solutions aimed at fostering integration and cooperation. However, it is important to remember that behind every policy and fund, there are real human stories, individuals and families seeking safety, stability, and a chance to rebuild their lives. The EU's initiatives are not just about numbers and policies, but also about making a tangible difference in these people's lives.
2: You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
4: Tento podcast je určený pre vás, mladých umelcov, performerov, filmárov a spisovateľov. Chceli by ste vedieť, ako vám môže Európska únia pomôcť premeniť vaše umelecké nápady na skutočnosť? V tom prípade sa zoznámte s Kreatívnou Európou, špeciálnym programom Európskej únie na podporu kreativity. Disponuje rozpočtom vo výške takmer 2,5 miliardy eur a jeho cieľ je jasný. Chrániť, rozvíjať a propagovať európsku kultúrnu rozmanitosť a dedičstvo. V období po COVID-e je jeho úlohou pomôcť kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu a najmä audiovizuálnemu sektoru znovu sa postaviť na nohy. Chce posilniť úsilie týchto odvetví stať sa inkluzívnejšími, digitálnejšími a ekologickejšími. Takže, či už práve maľujete v Paríži, tancujete v Kodani či natáčate v Prahe, program Kreatívna Európa je tu pre vás. Ako tento program funguje v praxi? Kreatívna Európa má tri hlavné podprogramy. Podprogram Média, podprogram Kultúra a medzisektorový podprogram. Pozrime sa na ne jeden po druhom. Ako prvý si vezmeme podprogram Média. Podporuje všetky fázy európskej filmovej produkcie a audiovizuálnej tvorby. V posledných rokoch napríklad poskytol financie na vzdelávacie workshopy Film Spring Open v Krakove, konkrétne na budovanie kapacít a odbornú prípravu profesionálov v audiovizuálnom sektore. Podprogram Média sa podieľal aj na vzniku medzinárodných filmových festivalov, ako sú Indie Lisboa a Cinedoc Tbilisi, ktoré sa špecializujú na dokumentárne filmy. Podporuje projekty s európskym rozmerom s cieľom podnietiť medzinárodnú spoluprácu, mobilitu a expanziu na trhy za hranicami jednotlivých štátov. Tento podprogram kladie tiež veľký dôraz na moderné technológie. Poskytuje priestor pre iniciatívy, ktoré zvyšujú environmentálnu udržateľnosť európskeho audiovizuálneho sektora. Podprogram Média vám ako študentom filmovej školy, vývojárom hier alebo scenáristom môže pomôcť osloviť ešte širšie a pestrejšie publikum. Podprogram Média sa ďalej delí na 4 okruhy. Obsah, podnikanie, publikum a podpora politík. Okruh Obsah podnecuje cezhraničnú spoluprácu medzi producentmi a tvorcami obsahu. Podporuje tiež inovatívne riešenia, či už ide o obchodné modely, technológie alebo samotný obsah. Doteraz poskytol podporu mnohým koprodukciám a projektom vrátane tvorby televízneho a online obsahu, počítačových hier a interaktívnych zážitkov. Okruh Podnikanie podporuje talenty a inovácie v podnikateľskom svete, čím stimuluje rozvoj a expanziu európskeho audiovizuálneho priemyslu. Zameriava sa na iniciatívy, ktoré propagujú vzdelávanie, zdieľanie vedomostí a výmenu skúseností, aby tak podniky pôsobiace v tomto odvetví mohli rásť aj za hranicami svojich krajín. V rámci okruhu Podnikanie sa každý rok vyše 2400 odborníkov zúčastňuje na aktivitách, ktoré sa zameriavajú na rozvoj mentorských, digitálnych a environmentálnych zručností. Nehovoriac o tom, že podprogram Média každoročne podporí distribúciu viac ako 300 audiovizuálnych diel mimo krajín ich pôvodu. Iniciatívy podporované v rámci tretieho okruhu, okruhu Publikum, sa zasnažia netradičným spôsobom priblížiť diela čo najväčšiemu počtu divákov a poslucháčov, najmä mladému publiku. Od pandémie COVID-19 ľudia väčšinou sledujú filmy na online platformách a do kina chodia menej často. Okruh Publikum má preto dôležitý cieľ. Pomôcť audiovizuálnemu sektoru využiť príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia. Jeho zámerom je zvýšiť návštevnosť kinosál, ale aj sledovanosť online platformiem a držať krok s meniacimi sa návykmi divákov a poslucháčov. Podporuje iniciatívy týkajúce sa filmového vzdelávania, titulkovania kultúrneho obsahu a vytvárania európskych kinematografických sietí. V neposlednom rade bol vytvorený aj okruh Podpora politík, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby vo všetkých krajinách Európskej únie existoval spoločný prístup k audiovizuálnej politike. Chce to dosiahnuť prostredníctvom dialógu o regulácii, konzultácií so zainteresovanými stranami, osvetových aktivít a analýzy trhových trendov a audiovizuálneho ekosystému. Teraz prejdeme k druhému podprogramu. Ten sa nazýva Kultúra. Zahŕňa projekty zo všetkých oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu, okrem filmovej a audiovizuálnej oblasti, ktoré, ako sme práve počuli, patria do podprogramu Média. V kultúre teda ide o oblasti, ako je hudba, literatúra, architektúra, výtvarné umenie a divadelné umenie, ale aj kultúrny cestovný ruch. Podobne ako odvetvie média, aj toto odvetvie podporuje projekty cezhraničnej spolupráce. Napríklad, ak by ste ako študent či študentka dramatického umenia z Terstu chceli spolupracovať so študentmi z Atén a Bratislavy na spoločnom projekte, môžete požiadať o finančnú podporu z tohto programu. Tento podprogram sa zameriava na oceňovanie talentu, výnimočnosti a kreativity. Európska únia v rámci neho udeľuje ocenenia takmer vo všetkých oblastiach umenia, či už ide o literatúru, hudbu, architektúru alebo kultúrne dedičstvo. Zaujímavé je najmä to, že podporuje aj programy mobility na získavanie skúseností v zahraničí. Vďaka tomu je jednoduchšie odísť pracovať do iných krajín, kde možno získať nové publikum a učiť sa od iných. Napríklad taká iniciatíva Kultúra hýbe Európou, Culture Moves Europe. Tá poskytuje granty na mobilitu umelcom a odborníkom v oblasti kultúry zo všetkých 40 krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe Kreatívna Európa. Je to niečo ako kultúrny Erasmus. Poskytuje finančnú podporu na cestovanie, rezidenčné programy umelcov a špeciálne projekty spolupráce. Katie Lowryová, jedna z vedúcich kancelárie programu Kreatívna Európa v Írsku, sa o výhodách tejto iniciatívy vyjadrila takto. If you want to develop your practice... Ak sa ako umelci alebo zamestnanci kultúrnej organizácie chcete dostať na medzinárodnú alebo európsku scénu, aby ste zdokonalili svoje umenie či prácu, neexistuje lepšia príležitosť ako táto. Môžete si tu overiť partnerstvá alebo vyskúšať nové modely spolupráce. Niektorí ľudia napríklad absolvujú krátky rezidenčný pobyt alebo navštívia viacero krajín. Možnosti sú skutočne flexibilné a riziko je minimálne. Ak sa chce teda niekto rozvíjať v určitej oblasti, toto môže byť dobrý východiskový bod. This can be a good starting point. Tretí podprogram programu Kreatívna Európa nazývame medzisektorovým. Ide v ňom o inovácie, medzisektorovú či medziodvetvovú spoluprácu a prispôsobenie sa požiadavkám digitálneho veku. Vezmeme si napríklad tzv. Laboratória kreatívnej inovácie. Boli zriadené s cieľom pomôcť kultúrnemu a kreatívnemu sektoru nájsť inovatívne riešenia bežných problémov. Tento podprogram preto financuje projekty, ktoré spájajú technológiu s kreativitou či kombinujú rôzne umelecké formy. Ako príklad možno uviesť virtuálnu realitu kombinovanú s divadlom, hudbu vytvorenú pomocou umelej inteligencie či spojenie videohier a literatúry. Teraz už zostáva len otázka, ako sa zapojiť. Ak ste študenti, mladí tvorcovia či umelci, môžete urobiť tri veci. Poprvé, sledujte výzvy na podávanie prihlášok. Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru tieto výzvy pravidelne zverejňuje online. Prihlásiť sa môžu jednotlivci, skupiny aj organizácie. K dispozícii sú všetky informácie, ktoré potrebujete na realizáciu svojich plánov. Po druhé, kontakty sú dôležité. V každom členskom štáte vrátane Spojeného kráľovstva je informačná kancelária programu Kreatívna Európa. Ak si nie ste istí podmienkami účasti, stojí za to kontaktovať ich. Môžu vám dokonca pomôcť s vypracovaním žiadosti či s nadviazaním kontaktu s potenciálnymi partnermi v celej Európskej únii. No a po tretie, nebojte sa mať veľké sny. Kreatívna Európa je program pre nekonvenčných, novátorských tvorcov. Pre tých, ktorí sú pripravení svojou prácou spochybňovať existujúce normy, ktorí sú ochotní prekročiť hranice svojej krajiny alebo komunity, aby mohli spolupracovať s inými. Judith Videkoková, vedúca oddelenia programu Kreatívna Európa v Európskej komisii, v roku 2024 v rozhovore s neziskovou organizáciou Fedora vysvetlila, čo podľa nej program prinesie do života budúcich generácií. We first spoke about the mission of the program. Najskôr sme hovorili o poslaní programu a ja som vysvetlila, že pomáha zachovávať naše dedičstvo. Pracujeme teda na jeho zachovaní Ale čo je dôležitejšie, robíme to pre našu budúcnosť. Kultúra je v DNA nás všetkých. Myslím si, že pre budúce generácie je mimoriadne dôležité, aby sme do nášho kultúrneho dedičstva vniesli nové nápady i nový význam.
5: I think it's extremely important for the next generation.
4: Program Kreatívna Európa nie je len o peniazoch. Je dôkazom toho, že kultúra má význam. Že to, čo tvoríme, má hodnotu a že Európa je ochotná investovať do kreativity. Poskytuje priestor na rozvíjanie talentu. Chráni kultúrnu rozmanitosť a dáva krídla tvorivému duchu bez ohľadu na štátne hranice. Vy, čo píšete, maľujete, spievate alebo tvoríte ďalšie majstrovské dielo, ste súčasťou veľkej európskej kreatívnej komunity. A Európska únia je vašim partnerom. Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke programu Kreatívna Európa. Kontaktovať môžete tiež miestnu informačnú kanceláriu programu Kreatívna Európa. Príležitostí je veľa, treba ich len využiť. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.

0: при натрупване на кредити дава възможност на студентите от цяла Европа да правят точно това. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2025.
2: Il vincitore del premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2025 è Flow. Gli altri quattro finalisti erano Animal, Daomé, Intercepted e Julie Keeps Quiet.
1: Flow è un film d'animazione fantasy diretto dal regista lettone Gints Zilbalodis. Il mondo sembra volgere al termine, Gatto è un animale solitario, ma quando un'alluvione devasta la sua casa è costretto a trovare rifugio su un'imbarcazione popolata da altre specie animali. E nonostante le differenze che li separano, dovrà trovare il modo di collaborare con loro. Su questa imbarcazione solitaria, i nostri protagonisti affrontano le sfide dell'adattamento al nuovo mondo.
2: Flow è stato presentato in anteprima nella sezione Un certain regard del Festival di Cannes 2024. Alla 97esima edizione degli Oscar ha vinto il premio come miglior film d'animazione e, sempre in questa categoria, si è aggiudicato anche un Golden Globe.
1: I cinque film sono stati proiettati nelle sale di tutta Europa, dove il pubblico è stato invitato a esprimere il proprio voto. La graduatoria finale è stata stabilita tenendo conto in pari misura sia del giudizio del pubblico che di quello degli eurodeputati.
2: Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Il suo scopo è di sensibilizzare su questioni sociali, politiche e culturali che riguardano l'Europa.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
3: Slušate podcast Povijest i činjenice, u kojemu se bavimo ključnim povijesnim događajima i njihovim trajnim učincima. U ovoj epizodi razmotrit ćemo jedan od ključnih stupova europske integracije, ugovor iz Maastrichta te izmjene uvedene ugovorom iz Amsterdama i ugovorom iz Nice. Doznaćete povijesni kontekst, razdoblja u kojima su ti ugovori stupili na snagu i njihova glavna postignuća.

questa sera c'ho un po' di soldi da buttare, una coscienza da buttare, l'educazione da buttare, un'istruzione da buttare, 2000 anni di storia da buttare, appena qualche anno da buttare ti sparo.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: Tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso. Forse non è...

0: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: E benvenuti, buonasera, 29esima puntata di Eurofonica in diretta da tutte le radio del circuito Raduni. Ciao Alice.
3: Ciao Fabiano.
2: Ciao Alberto alla regia, qui in diretta dagli studi di Radio Eco. Cominciamo subito una puntata con tanta canna al fuoco come al solito nostro ogni settimana. Subito primo tema, il tema forse più caldo di questa settimana, come sempre ormai da un po', l'immigrazione. In particolare il ruolo della Turchia e dell'Unione Europea, vero Alice?
3: Esatto, in particolare il fatto che questo accordo, ovviamente, come volevasi dimostrare, ai migranti non piace, e a dimostrarlo sono proprio gli eventi che si sono verificati lo scorso venerdì nell'isola di Chios, in Grecia, in cui 300 migranti hanno infatti deciso di aprire un varco nel recinto di filo spinato che circonda l'hotspot, che diciamo li accoglieva, per poi dirigersi in marcia verso il porto. E questa protesta, che si è conclusa con anche il lancio di lacrimogeni da parte della polizia e alcuni manifestanti feriti, però diciamo in qualche modo ha il merito di evidenziare quali sono i punti critici di questo accordo. E innanzitutto si tratta di problematiche che possiamo definire pratiche, perché ad esempio possiamo chiederci direttamente quanto tempo ci vuole per concedere oppure respingere una domanda d'asilo.
2: Certo.
3: Ci vuole tantissimo tempo, perché bisogna innanzitutto intervistare il richiedente, poi procedere con la valutazione della domanda, che questa valutazione si conclude ovviamente con una risposta positiva o negativa, e in caso di risposta negativa poi dobbiamo anche aspettarci che il richiedente ovviamente faccia ricorso. Il tutto è moltiplicato per migliaia di persone, ed è chiaro che con cifre del genere ovviamente le tempistiche non possono essere veloci, e soprattutto non ci si può aspettare che tutto venga condotto in maniera diciamo minuziosa e con attenzione.
2: E poi diventa complesso soprattutto per i paesi di prima accoglienza come la Grecia, che di fatto sono un paese fallito, in difficoltà economica, quindi forse richiedere anche questo sforzo ancora più grande per la Grecia, che già ha problemi per conto suo nella politica interna, mi sembra anche tosta come situazione per i greci, ma anche per l'Italia in realtà, che è un altro dei paesi di prima accoglienza.
3: Esatto, il rischio infatti è proprio questo, cioè che questi hotspots si trasformino in una sorta di limbo, però un limbo veramente troppo affollato, e soprattutto ci si renda conto che funzionari addetti proprio a svolgere queste pratiche siano in realtà insufficienti. Infatti proprio lunedì scorso sono partiti i primi respingimenti, ma nonostante appunto si siano svolti in maniera molto ordinata e tranquilla, in realtà un articolo del Guardian uscito proprio ieri ha già evidenziato che secondo l'UNHCR 13 persone sarebbero state in realtà respinte in Turchia senza però essere state registrate prima, si dice per errore.
2: Dal governo greco questo.
3: Esatto.
2: Dal governo greco. Però una delle domande che allora a questo punto mi viene di farti è: ma hanno senso questi hotspot? Possono essere una soluzione al problema del riconoscimento? Servono secondo te?
3: Avrebbero un senso nella teoria, ma se il mondo sarebbe quello perfetto ideale in cui ci piacerebbe vivere, ovviamente.
2: Quindi tu dici è più utopistica che in realtà una questione come quella degli hotspot Italia e in Grecia?
3: È molto più utopistica, proprio perché secondo quanto dice il regolamento di Dublino le persone devono essere registrate per appunto vedere se possono essere destinatarie dello status di rifugiato. Quando le persone non vogliono rimanere nello stato di primo arrivo, cercano in qualche modo di scappare senza essere prima registrati. E oltretutto, quello che è una cosa, diciamo un altro punto critico dell'accordo, è il fatto che i respingimenti vengano proprio effettuati in direzione della Turchia, paese considerato dall'Unione Europea sicuro, ma in realtà diciamo in fatto a diritti umani non è che possiamo definirlo proprio in questo modo.
2: No, anche le vicissitudini di Erdogan. Ma a proposito di immigrati, c'è da considerare anche il ruolo dell'Austria degli ultimi giorni, perché le truppe di Vienna sono in questo momento stanziate sul Brennero, addirittura per bloccare i flussi migratori. Ce ne parla Antonio Megalizzi.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia. Mai come oggi il confine del Brennero si era rivelato tanto cruciale nella diatriba tra gli stati membri per la gestione del flusso dei migranti. Da una parte c'è l'Austria, che ieri, per mezzo del suo ministro della difesa Hans-Peter Daskosil, ha annunciato l'arrivo delle proprie truppe al confine, in pieno stile guerra mondiale, per presidiare l'ingresso del paese. Al momento sono pronti 100 uomini, ma il numero potrebbe crescere presto. Il ministro degli interni, Johanna Mikl-Leitner, ha dichiarato che rafforzerà il presidio nei pressi della frontiera del Brennero e in tutto il confine meridionale, perché è convinta che con la bella stagione i migranti aumenteranno e sarà sempre più complicato gestirne il flusso. Dall'altra parte l'Italia, inerme di fronte all'arrivo sempre più sostanzioso di profughi e all'incapacità del tutto europea, perché per una buona volta la colpa non è solo nostra, di pianificare una soluzione che badi al bene del continente e non delle poche nazioni del centro Europa che ancora adesso fanno pressione all'Austria affinché tenga a bada la spinta migratoria proveniente dal bel paese. Ogni tanto il ministro degli interni Alfano annuncia nuovi incontri, nuovi progetti e qualche soluzione a portata di mano, alla quale chissà perché nessuno prima aveva mai pensato. Così si ritorna alle discussioni da talk show e alle responsabilità da redistribuire a tutte le forze politiche, per poi finire con la colpa che è tutta nostra perché vendiamo le armi e facciamo le guerre nei paesi dei poveri disgraziati che bussano alla nostra porta. Nel mezzo l'Euregio, una macroregione formata da Trentino, Alto Adige e Tirolo, riconosciuta da Bruxelles e dai governi dei rispettivi paesi. Paesi che stanno discutendo sulla chiusura del nodo che più di tutti rende possibile la cooperazione economica tra le diverse regioni, e cioè il Brennero. Dal piccolo comune altoatesino sfrecciano ogni anno 10 milioni di veicoli e 40 milioni di tonnellate di merci. Un sacco di soldi per l'Euregio che a mezzo della voce dei propri presidenti chiede clemenza all'Austria e sostegno all'Italia per poter ribaltare una situazione che non dà segni di miglioramento. Anzi, se per i primi controlli gli automobilisti al confine potevano perdere anche una mezz'ora, i tempi delle prossime traversate sulle Alpi tirolesi potrebbero moltiplicarsi. Non a caso il Brennero è diventato sede di protesta domenica scorsa, dove gruppi europeisti hanno manifestato al grido di No Borders, avvicinandosi al confine fino alla carica della polizia austriaca, che non ha risparmiato l'uso di manganelli e spray urticanti per allontanare la folla urlante. Due giorni prima, qualche chilometro più a sud, decine di migranti hanno occupato una delle strade principali di Trento, bloccandone il traffico. La richiesta ufficiale prevedeva l'uso dei contanti al posto del buono pasto offerto dalla provincia di Trento, che, per mezzo del suo presidente Rossi, ha punito l'accaduto, definito inaccettabile, con l'espulsione di 9 dei manifestanti, tutti provenienti dall'Africa centrale. Una buona fetta di politica locale chiede la netta distinzione tra migranti economici e rifugiati, la popolazione inizia ad assistere attonita a scene inedite per il Trentino, mentre la nazione confinante piazza l'esercito a pochi chilometri dalle proprie case. Una nazione alla quale poco importa di Napolitano, che ricorda con gioia l'abbattimento di quello stesso confine, o del Papa che si era detto contrario ai nuovi muri, o dell'Europa stessa, che era nata da un sogno dal quale forse ci stiamo risvegliando un po' tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
6: Eurofonica. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: E benvenuti alla 22esima puntata di Eurofonica. Siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Qui a condurre oggi con me c'è Rossella Biaggi. Grazie per essere sempre qui con noi.
8: Ciao a tutti, vi ricordiamo anzitutto che ci potete seguire ovviamente su tutte le radio del circuito Raduni, ma ovviamente se vi doveste perdere la puntata la potete trovare direttamente sul sito multilingua eurofonica.eu/Italia. Qui trovate tutti i contenuti con le interviste da noi realizzate. Puntata molto interessante oggi, vero Andrea?
7: Sì, parliamo di comunicazione e trasparenza nell'Unione Europea, vogliamo sapere il ruolo dei media e quindi lo affronteremo in tutte le sfaccettature possibili. Partiremo dalla libertà di stampa con Sabrina, ma parleremo anche di come l'Unione Europea viene raccontata in senso positivo e negativo, e soprattutto sarà tra i tanti focus che sentiremo molto interessante quello sulla nuova legge della privacy dell'Unione Europea. Ma partiamo con Sabrina.
8: Esatto, io direi proprio di partire con il nostro collegamento con la nostra Sabrina da Roma 3 Radio e di chiederle appunto che cosa si sta muovendo all'interno dell'Unione Europea a proposito di stampa.
9: Ciao a tutti e bentornati, bentrovati. Io partirei innanzitutto con una parte un po', diciamo così, enciclopedica, no? Ricordando che quello che è un principio che forse diamo un po' tutti per scontato, cioè il principio di libertà di espressione e pluralismo dei media, è tutelato dall'articolo 11 della Carta di Nizza, cioè la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e quindi è uno dei diritti inalienabili su cui si fonda la nostra comunità. Eppure il rapporto 2015 di Reporters Without Borders, cioè l'organizzazione non governativa internazionale che ha come obiettivo proprio monitorare e difendere la libertà di stampa, non sembra darci buone notizie sulle condizioni di salute di, appunto, della libertà di stampa nel nostro vecchio continente. Anche se sono europei i paesi che restano costanti in testa alla classifica mondiale dell'organizzazione non governativa, cioè Finlandia, Norvegia e Danimarca, che si distinguono per la qualità della libertà di stampa appunto nei loro territori, i restanti stati membri dell'Unione Europea, per quanto riguarda loro, ecco, diciamo che si registra un calo. Reporters Without Borders segnala tra le cause di questo calo il fatto che l'Unione Europea non abbia nel suo diritto sulla concorrenza una legge che ne escluda i media. Per capirci, l'Unione Europea non fa differenza tra una testata e un'azienda di import-export, per cui i grossi gruppi editoriali rischiano inevitabilmente di soffocare quelli piccoli, a discapito ovviamente del pluralismo. Un'altra accusa mossa all'Unione Europea è di non avere leggi in merito alle modalità di finanziamento pubblico ai media e ancora di non aver imposto né la trasparenza nelle nomine dei dirigenti dei media pubblici né l'indipendenza di questi dalle autorità politiche nazionali.
8: Ecco, e la domanda che mi viene proprio spontanea è: ma proprio questa assenza di regole chiare oggi risulta particolarmente significativa, soprattutto se guardiamo a quello che sta succedendo in alcuni paesi dell'Unione Europea. Faccio proprio il caso, l'esempio della Polonia.
9: Esatto, Rossella, perché come sapete la Polonia sta facendo parlare molto di sé, soprattutto a partire da ottobre, quando le elezioni hanno portato al governo polacco il partito euroscettico di destra Legge e Giustizia, che si è subito dato da fare con delle manovre che non sono piaciute, anzi hanno allarmato parecchio l'Unione Europea. Il rapporto, diciamo, della Polonia con i media non è mai stato sereno, a dire il vero, come riporta anche l'Osservatorio Europeo sul giornalismo. Diciamo che tutti i governi polacchi, dalla caduta del muro ad oggi, sono stati accusati di trattare i media pubblici come meri strumenti di propaganda.
8: Ecco, e bisogna dire che l'opinione pubblica europea su questo tema è molto preoccupata proprio da queste riforme introdotte, tanto da aver spinto per la prima volta l'Unione Europea ad avviare una procedura di supervisione sulla Polonia. Ma perché sono così tanto preoccupati?
9: Sì, infatti, oltre appunto a quella che è una caratteristica dei media polacchi e del rapporto del governo con i media polacchi, la legge approvata da quest'ultimo governo, Legge Giustizia, che tra l'altro è stata approvata già da prima della fine del 2015, che cosa ha di preoccupante? Il fatto che ha sciolto con effetto immediato tutti gli organi direttivi della televisione e della radio pubblica polacca, affidando la nomina dei nuovi dirigenti direttamente al governo, per la precisione al ministro del tesoro. Quindi niente più concorsi. Il governo si è di fatto dato il potere di assumere o di licenziare qualsiasi giornalista in qualsiasi momento. Queste decisioni quindi non passeranno più, come invece accadeva prima, sotto la supervisione del Consiglio Audiovisivo, il National Broadcasting Council, scusate, che è appunto l'organo indipendente istituito dalla Costituzione polacca, che fino a poco tempo fa, fino a prima di questa legge, aveva il compito di supervisionare tanto il settore audiovisivo pubblico quanto quello privato. Quindi praticamente questa norma stabilisce l'asservimento dei mezzi di comunicazione pubblici alla linea di governo, cosa che è dimostrata anche dalla cancellazione o sostituzione nei palinsesti di programmi considerati critici nei riguardi del neoeletto governo. I media pubblici rischiano di diventare, così come ha detto uno dei giornalisti licenziati, proprio il ministero della propaganda. Si è espresso in tal senso anche lo European Broadcasting Union, che ha dichiarato che si tratta di un passo profondamente retrogrado che danneggerà profondamente il servizio pubblico nel paese. Oltretutto, le spiegazioni che il governo polacco ha dato in merito a questa riforma sono controverse. Sarebbe stata pensata, infatti, proprio per limitare la parzialità che i media pubblici avevano durante la precedente legislatura di sinistra. Ovviamente l'eco di queste prese di posizione del governo populista risuona soprattutto tra i polacchi, che sono i primi ovviamente a percepire il pericolo in cui si trova la loro democrazia. Grandi manifestazioni pacifiche infatti sono state promosse all'indomani dell'approvazione della legge sui media e già prima in merito alla legge altrettanto controversa sulla Corte Costituzionale. In particolare è nato il Comitato per la Difesa della Democrazia lo scorso novembre via web, una comunità che ha visto l'adesione di migliaia di persone. però non dimentichiamo che sono stati i polacchi stessi a votare e a far vincere alle elezioni scorse il partito euroscettico, che tra l'altro è quello che ha ricordato proprio il primo ministro polacco nell'occasione del suo discorso davanti al Parlamento europeo, che noi vi abbiamo raccontato a gennaio da Strasburgo. Quindi insomma il paese è diviso in merito.
8: Ecco, e per chiudere allora questo interessantissimo approfondimento, l'Unione Europea si esprimerà appunto in merito a marzo, giusto?
9: Sì, esatto, ma la questione polacca non è l'unica alla quale l'Unione Europea deve fare attenzione, perché proprio di questi ultimi tempi un altro pericolo per la libertà di stampa è quello che si sta verificando in Turchia. La Turchia, come sapete, come sappiamo, è il paese candidato ormai da anni all'ingresso nella Comunità Europea. Questa candidatura sembra sempre più lontana proprio a causa di queste gravissime accuse che adesso riguardano anche gli attentati alla libertà di stampa. L'ultimo atto di questi attentati è stato lo scorso novembre l'arresto del direttore e del caporedattore del quotidiano Cumhuriyet, cioè Kamdundar e Erdem Gül. La loro colpa sarebbe quella di aver realizzato un'inchiesta sul traffico di armi verso la Siria, che vedrebbe coinvolti alcuni rappresentanti dello Stato. Quindi insomma l'Unione Europea di sicuro deve tener conto anche...
8: Deve vigilare appunto sulla situazione, sono assolutamente d'accordo. Beh, noi ringraziamo Sabrina per l'approfondimento che ci ha voluto regalare, veramente molto interessante. Noi continuiamo, non prima di aver sentito una bellissima canzone, Claudia is on the sofa, Stellar Wind. And the stars. Claudia is on the sofa, Stellar Wind, bellissima canzone, no?
7: Bellissima come i focus che sentiremo adesso, in particolare quello di Antonio Megalizzi che ci ha raggiunto al telefono. Ciao Antonio.
10: Ciao, ciao, buonasera.
7: E oggi ci parlerai del ruolo dei media di Stato, BBC, Rai, all'interno dell'Unione Europea. Che cosa hai scoperto?
10: Esatto. Ma siamo andati a cercare un po' che tipo di rapporto troviamo tra Unione Europea e media di Stato. C'è da dire subito che, a dispetto di tutte le varie ferre regolamentazioni, sapete, dell'Unione Europea sui media, le TV pubbliche non hanno molto da lamentarsi, specie perché nel trattato di Amsterdam addirittura, cioè lo mettono addirittura nel trattato, viene riconosciuto a loro il ruolo primario nel rispondere alle esigenze democratiche, sociali e culturali dei cittadini, ma soprattutto evitare che il settore sia dominato da un monopolio o da poche società. Infatti noi abbiamo un bel duopolio, non è che stiano lavorando così bene, però cosa c'è da dire? Sicuramente la Commissione Europea riesce a monitorare in maniera molto dettagliata tutte queste sovvenzioni statali,
7: ma ci sono
10: delle varie normative.
7: Appunto, ci sono delle normative?
10: Sì, ovviamente ce ne sono, le norme sono quelle che avrete sentito sì da quando siete piccoli. Ci sono delle regole comuni sia per le TV pubbliche che private, abbiamo la protezione dei minori, salvaguardia del pluralismo dei media, combattere l'odio razziale, le solite cose che sentiamo sempre. E ci sono anche dei tecnicismi, per esempio le restrizioni di tempo dei contenuti pubblicitari, per esempio ci sono i 12 minuti all'ora di spot pubblicitari, voi lo sapete benissimo, li potete inserire in radio, ad esempio.
7: Sì, ci sono tantissime leggi, anche molto particolari, però come sempre tradizione italica che non vengano rispettate, ma non siamo solo noi, vero?
10: Esatto, non è solo una tradizione italica, mi ha preceduto Sabrina che ha parlato della Polonia, in effetti proprio per questo vengono spiegate le tensioni momentanee tra Unione Europea e Polonia, perché appunto il governo Kaczynski ha messo più di una mano sul controllo delle televisioni polacche, e insomma Timmermans, questa cosa, che è il vicepresidente della Commissione Europea, non è che sia andata molto bene. Però le polemiche, come dicevi tu, sono anche italiane. Abbiamo intervistato, tu hai intervistato per primo Roberto Fico nei nostri microfoni del Parlamento Europeo, che si trovava lì per denunciare davanti all'Unione Europea una RAI detta sua e del suo partito fascista. Potete sentirlo tra l'altro al podcast su eurofonica.it EU. Riguardo ovviamente poi ai vari rapporti tra Stato e televisioni pubbliche, siamo andati a vedere quanto spendono, perché tu, Andrea, sicuramente, che sei molto legato al denaro, ti lamenterai, anzi sicuramente tu non lo paghi il canone Rai, no?
7: No, lo pago e ringrazio anche la tua segnalazione alla finanza di ieri.
10: Ok, no, pensa che io lo pago invece, sono 113 euro, che in realtà sai che non è così alto come canone rispetto agli altri stati europei. Se la passano decisamente peggio, ti direi di evitare la Danimarca, l'Austria e la Svezia, perché loro spendono tra 327 e 238 euro all'anno per guardare le loro TV pubbliche. E nel Regno Unito la BBC costa 179 euro. In Germania le TV pubbliche, che sono tedesche diverse, sapete, loro hanno tutti i Länder e cose così, costano 215 euro l'anno, in Francia 113 euro. Però noi abbiamo questo fantastico, non è primato, siamo comunque nel podio, perché l'Italia si registra, e qua vorrei un bel applauso, come la seconda evasione più alta dell'intera Unione Europea, perché più di 30% dei nostri concittadini non paga il canone e ci precede solo la Polonia.
7: Beh, diciamo che ci piace stare in queste classifiche. Sicuramente non andrò a vivere in tutti quei paesi che hai citato. Però si sa, noi giovani non ci informiamo solamente in televisione, vero?
10: Esatto, perché questa è la preoccupazione più grande degli stati membri. Perché dicono, va bene, noi vi diciamo, la televisione insomma rispetta le norme dell'Unione Europea, i principi di neutralità, facciamo tutto il possibile perché non si cada nel monopolio. Però ragazzi, ma internet? Ci avete mai pensato? Perché ci ha pensato la EBU, che è la European Broadcasting Union, che si è riunita nel 2015 a chiedere all'Unione Europea, tramite tra l'altro una formale dichiarazione, una cosa molto seria, di prestare un po' di attenzione alla neutralità della rete, la famosa net neutrality, perché come sapete la rete, il server, cioè internet, è qualcosa di così astratto e possiamo dire anche anarchico, che è difficile da gestire e da regolamentare, perché i server, per esempio, di Google sono e di Facebook sono in America, e quindi magari stanno a leggi americane, e quindi l'Unione Europea riscontra molta fatica. E queste richieste sono entrate nel programma di lavoro 2016 del Parlamento Europeo, che però ancora non riesce a far fronte a tutte le preoccupazioni degli addetti ai lavori e dei colossi di internet, che giustamente vogliono la sua parte. Quindi possiamo concludere dicendo che se la televisione rimaneva un oggetto quasi più concreto di trattativa tra lo Stato membro e l'Unione Europea, l'astrattezza e questa internazionalità di internet rende davvero complicato la sua regolamentazione. Quindi diciamo che questa sarà la sfida del futuro.
7: Una sfida che vogliamo vedere e che seguiremo sempre su Eurofonica. Grazie Antonio per essere stato qui con noi.
6: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
11: Sopravvissuti, ve l'ho detto che le canzoni di oggi sono tutte interamente dedicate
12: un po'
11: a me.
12: Nostra, dai.
13: Sì, è non vero. È soltanto tua, non ti prendere tutte le canzoni.
11: Niente ragazzi, la verità è che nella redazione di Eurofonica siamo tutti egocentrici, okay. Per cui è un dato di fatto. E io ne approfitterei.
12: Ne approfittiamo per salutare tutti i nostri colleghi, sì, che hanno collaborato in toto in questa puntata.
13: Come
12: perché ci sono stati i loro contenuti.
13: La collaborazione da parte di tutti, quindi sempre bello.
11: Ma fra l'altro distribuita, perché come avete sentito abbiamo avuto un sacco di contenuti registrati durante il Festival del Giornalismo. C'era Andrea Fioravanti, che ci teneva un sacco ad essere salutato personalmente, perché poi lui ha realizzato veramente tantissime interviste che vi invitiamo anche ad andare a vedere ad ascoltare, sì, online,
12: certo.
11: Però poi salutiamo tutti quanti perché sono sempre fantastici e
12: noi
11: pure
12: dobbiamo chiudere,
11: andare.
12: No? Il tempo stringe, e allora cosa ci ascoltiamo prima di salutarci?
11: Beh, ovviamente
13: le EU Skills, come sempre.
11: Che sono quelle che, cioè, vi diamo le dritte per tutti i bandi e le cose che ci riguardano noi come studenti, tirocinanti e quant'altro all'interno dell'Unione Europea. Il servizio è realizzato da Antonio Megalizzi. Salutiamo tutti quanti, grazie per essere stati con noi e ovviamente
12: a voi.
11: Appuntamento con Eurofonica.
13: Alla prossima settimana.
7: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
4: Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Nuovo appuntamento con le EU Skills, i bandi, le opportunità e le offerte più allettanti direttamente dalle casse dell'Unione Europea. Partiamo col botto, vi ricordate il Consiglio Europeo? L'edificio che ospita l'assemblea dove si riuniscono Cameron, Renzi, Hollande, la Merkel e gli altri capi di Stato europei? Beh, potreste lavorarci almeno 5 mesi mandando la vostra candidatura in francese o in inglese entro agosto 2016, registrandovi al sito del Consiglio europeo. Ma attenzione, ogni anno vengono inviate 4.000 candidature e solo 100 ragazzi vengono assunti. I candidati prescelti riceveranno un'email con l'offerta di 1.096 euro mensili, non 1.095 e neanche 1.097. State attenti però, pare che per un assurdo bug informatico le email del consiglio finiscano sempre in spam, come fossero pubblicità di Groupon. Nel caso non foste tra i 100 fortunati, non disperate, potrete sempre inviare una nuova candidatura per la tornata successiva. Info e dettagli al sito www.consilium.europa.eu. E se siete a caccia di un'estate scoppiettante ma non siete tipi da Ibiza o Formentera, vi consigliamo di volare a Parigi e frequentare la Summer School European Negotiation. Dal 4 al 16 luglio sperimenterete esperienze di negoziazione multilaterale. Che significa? In pratica simulerete le sedute del Parlamento Europeo, avrete contatti con praticanti provenienti da diverse organizzazioni, andrete a Bruxelles per conoscere dal vivo le istituzioni e vivrete in un campus nel cuore di Parigi. Avete tempo fino al 30 maggio per iscrivervi, ma i più svelti, coloro che invieranno la domanda entro il 30 di aprile, riceveranno uno sconto sul costo dell'iscrizione. Sono ammessi solo studenti di master. Per informazioni visitate il sito www.esec.edu. E se amate la natura e le gelide temperature baltiche, inviate immediatamente la vostra candidatura a svei@incoweb.org per volare in Lituania e lavorare nel parco regionale Tituvenai. Dal 5 maggio al 5 novembre 2016 vi occuperete del monitoraggio delle specie protette, di cooperazione con gli enti locali e di attività a stretto contatto con turisti e organizzazioni per la salvaguardia dell'ambiente. Vi basterà inviare CV, lettera motivazionale in inglese e aspettare, ma non troppo. La deadline per le candidature è fissata per il 14 di aprile. Significa che, vista la partenza inizio maggio, entro pochi giorni i prescelti verranno contattati. E con Tituvenai è tutto, l'appuntamento con le U-Skills torna la prossima settimana. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
14: Eurofonica. Eurofonica. Eurofonica.
15: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
16: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
14: Eurofonica.
17: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
18: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
19: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
20: E Kids FM in Germania.
21: È un programma che giunta nelle radio universitarie, Domin e do Algarve.
14: Eurofonica.
22: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
23: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
5: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
24: Uniti nella diversità.
23: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
25: Ma chi ci sta dietro? Chi sta dietro la PSC?
26: I principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune sono definiti dal Consiglio europeo, che in pratica individua anche le strategie comuni che devono essere messe in atto. Poi, sulla base delle indicazioni del Consiglio europeo, è il Consiglio dell'Unione europea che prende le decisioni necessarie per agire, e lo fa o attraverso delle azioni comuni, che sono quelle che riguardano specifiche situazioni dove poi è necessaria l'azione operativa di tutti gli Stati membri, oppure attraverso le posizioni comuni, che definiscono la posizione che ha l'Unione Europea su una specifica questione e indicano così le linee guida generali a cui le politiche estere degli Stati membri poi devono conformarsi. La PSC poi è messa in atto dall'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, che è come una sorta di mandatario del Consiglio dell'Unione Europea. Il ruolo che fra l'altro dal 2014 è ricoperto dall'italiana Federica Mogherini ha la funzione di rappresentanza e praticamente permette all'Alto Rappresentante di contribuire con le sue proposte all'elaborazione della PSC e di coordinare gli aspetti civili e militari delle missioni.
27: Ma in sostanza, quindi, cosa fa l'Unione Europea per potersi difendere?
26: Allora, diciamo che l'Unione Europea non ha un esercito permanente, però all'interno della PSC è prevista la PSDC, che sarebbe la politica di sicurezza e di difesa comune, che riguarda gli aspetti che sono legati alla difesa e alla gestione civile e militare delle crisi nel quadro della politica comunitaria. In pratica, l'Unione Europea può utilizzare mezzi civili e militari al di fuori dell'Unione Europea, però per il mantenimento della pace, per la prevenzione dei conflitti e per il rafforzamento della sicurezza internazionale. Poi i tipi di missione che, diciamo, possono essere svolte all'interno di questa PSDC sono le operazioni comuni di disarmo, le azioni di consulenza e assistenza militare, la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace e la gestione delle crisi, in pratica ristabilendo la pace, per esempio, in seguito ad un conflitto.
25: E ci fai qualche esempio di queste missioni dell'Unione Europea?
26: Sì, certo. Allora, quelle di cui si è parlato maggiormente, che fra l'altro si possono approfondire sul sito ufficiale europa.eu, sono praticamente due missioni di pace. Quella Georgia-Russia, che risale all'agosto del 2008, quando l'Unione ha inviato i suoi osservatori per monitorare la situazione di crisi e praticamente ha fornito gli aiuti umanitari agli sfollati. Inoltre ce n'è un'altra, che è la missione EULEX del febbraio 2008, che è quella di quando sono stati inviati in Kosovo 2000 funzionari tra forze di polizia, magistrati, avvocati e tutto il personale di dogana, con l'obiettivo di garantire l'ordine pubblico e aiutare le autorità locali a costruire uno stato di diritto.
1: Dopo tutte queste sigle un po' particolari, alla fine cosa succede nel caso in cui venga attaccato uno degli stati europei dell'Unione Europea?
26: Allora, diciamo che in linea generale hanno previsto un po' tutto, perché esiste la clausola di difesa reciproca. In pratica il Trattato di Lisbona rafforza la solidarietà tra i paesi dell'Unione Europea in caso di minacce esterne, introducendo una clausola di difesa reciproca con il Trattato sull'Unione Europea, che si chiama TUE. In pratica questa prevede, e questo lo cito testualmente, che qualora un paese dell'Unione Europea subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri paesi dell'Unione sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi che sono in loro possesso. A questo però di recente si è aggiunta anche un'altra clausola, che si chiama clausola di solidarietà, che prevede l'obbligo per i paesi dell'Unione di agire, qua ve lo leggo appunto anche in questo caso, congiuntamente qualora un paese dell'Unione sia oggetto anche di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. Quindi diciamo hanno previsto un po' tutto come Unione Europea.
25: Esatto, grazie mille Benedetta, noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi con questa tua bellissima spiegazione. E Sara, ci ascoltiamo un po' di musica?
1: Sì, adesso passiamo a un altro gruppo molto rock and roll, vabbè sì dai, Eagles of Death Metal con Complexity.
25: E torniamo in studio. Benedetta ci ha spiegato prima come non esista un esercito europeo, ma che la formula adottata per risolvere le controversie dall'Unione Europea è la diplomazia. Però un tentativo di costruzione di un esercito comune è stato fatto. Andiamo a scoprirne di più con Alice Masoni, che nel suo focus ci spiegherà anche come e perché questa esigenza oggi sembra riaffacciarsi.
2: Eurofonica.
14: Eurofonica.
3: Eurofonica.
8: Era il 27 maggio del 1952 quando i paesi istitutivi dell'allora Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Francia, Italia, Germania e Benelux, firmarono il patto che avrebbe dovuto istituire una Comunità Europea di Difesa. Il piano Pleven, così chiamato per il primo ministro francese che lo presentò, prevedeva la costituzione di un esercito europeo composto da divisioni provenienti da ogni Stato membro, facente capo alla NATO ma all'atto pratico gestito da autorità esclusivamente europee. Il piano però fallì a causa della mancata ratifica della Francia, impegnata con la guerra in Indocina e pressata da una popolazione che mai avrebbe accettato il riarmo della Germania. È stato questo il motivo per il quale il percorso di integrazione europea ha seguito poi una strada esclusivamente economica, causa dell'unione imperfetta che ancora adesso sussiste. Non è da considerarsi un caso, allora, se proprio negli ultimi mesi l'idea di costituire un organismo di difesa comune sta tornando di nuovo a farsi largo nelle stanze del potere UE. Gli attentati che a Parigi hanno aperto e chiuso il 2015 sono la prova evidente dell'instabilità geopolitica che circonda e che è anche in grado di colpire direttamente l'Europa. Ma le minacce alla sicurezza non provengono soltanto dal Mediterraneo e dal Medio Oriente. Anche Putin non sembra voler far dormire sonni tranquilli a Bruxelles, come dimostrano l'intervento militare in Ucraina, il tempo in trattativa con l'UE proprio in merito alla sua adesione e l'annessione della Crimea del 2014. Secondo l'European Politics Strategy Center, think tank del settore interno alla Commissione europea, mai come oggi le minacce di guerra incombono sull'Europa. Ecco perché l'ipotesi di un'effettiva integrazione militare tra Stati membri non dovrebbe essere sottovalutata. Un organismo di difesa comune avrebbe il vantaggio di eliminare gli sprechi anche da un punto di vista economico, spiega l'European Politics Strategy Center nel suo ultimo rapporto di giugno 2015, riducendo le spese che gravano sui bilanci nazionali e al tempo stesso eliminando inutili duplicazioni ed inefficienze. Ne sono una prova lampante i 17.000 carri armati di ben 37 modelli diversi a disposizione degli Stati europei. Una cifra enorme e senza senso se confrontata con i 27.500 statunitensi, riconducibili però a soltanto 9 modelli differenti. E a proposito di America, NATO First è stata la parola d'ordine che dai tempi della Guerra Fredda ha guidato ogni decisione in ambito di sicurezza e difesa del territorio. Ma adesso che la strategia militare a stelle e strisce sembra volgersi verso l'Asia e lo stesso Obama si auspica una maggiore integrazione europea nel settore della difesa, è lecito domandarsi se tale assunto non abbia in realtà costituito un alibi che, in nome della tutela dell'alleanza transatlantica, ha di fatto impedito l'attuazione di meccanismi di difesa di carattere esclusivamente europeo. Alla luce delle argomentazioni dello European Politics Strategy Center, la Commissione europea ha perciò incaricato l'Alto Commissariato per la Politica Estera e la Sicurezza Federica Mogherini di definire entro giugno 2016 una nuova strategia in materia. L'ipotesi più plausibile è che il progetto venga inserito nella cosiddetta PESCO, acronimo che sta per Permanent Structured Cooperation, già prevista dal Trattato di Lisbona ma mai veramente decollata. Con una partecipazione rigorosamente volontaria, la PESCO consentirebbe agli Stati che condividono gli stessi interessi di prendere dei provvedimenti in comune, senza però creare spaccature all'interno dell'UE. Praticamente è una sorta di Eurogruppo in materia di difesa. È infatti poco probabile, se non addirittura impossibile, che Stati neutrali come Austria, Danimarca, Finlandia o Irlanda o il Regno Unito possano dichiararsi favorevoli a farne parte. The times they are changing, cantava Bob Dylan nel 1964. Nella difesa UE del 2016, nessun'altra espressione potrebbe essere più attuale. Alice Masoni, U-Radio, per Eurofonica.
2: Eurofonica.
14: Eurofonica.
3: Eurofonica.
1: Rientriamo sempre qui con Eurofonica, sempre qui Sara Penge e Sabrina Fasanella. Esatto. Parlavamo di un'ipotesi di esercito comune, vediamo invece ora cosa ne pensano i più diretti interessati. Ascoltiamo infatti l'intervista di Caterina Moser a Michele Frisia, rappresentante del Sindacato Autonomo di Polizia Italiano.
6: Eurofonica.
15: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
3: Eurofonica.
16: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: Siamo con Michele Frisia, rappresentante del Sindacato Autonomo di Polizia. Grazie per essere qui con noi.
10: Buongiorno.
9: In Italia ci sono 5 forze di polizia ufficiali. Servono tutte o forse sarebbe meglio riorganizzarle in un'unica?
10: Il Sindacato Autonomo di Polizia, che io rappresento a livello provinciale, è da sempre contrario a questa duplicazione delle funzioni delle forze di polizia. È uno spreco di risorse pubbliche, perché vuol dire avere 5 sale operative, 5 messe, 5 uffici del personale, quando in verità spesso le funzioni delle varie forze di polizia si duplicano e quindi chi ne fa le spese alla fine è l'efficienza del sistema e i conti pubblici. La nostra proposta è una riorganizzazione e un'unificazione delle forze di polizia, a cominciare dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, che sono quelle che sono in assoluto sovrapponibili e che hanno funzioni identiche, mentre le altre forze di polizia, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e la Forestale, alla fine hanno delle competenze più specifiche. Ma non solo, poi ci sono anche i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, le polizie locali e provinciali, che hanno delle altre funzioni che si duplicano alle precedenti. Quindi ci vuole un'organizzazione seria del sistema che si aspetta veramente da tanti anni, da più di 30 anni.
9: Perché ci sono così pochi italiani all'interno dell'Europol, del CEPOL e delle altre strutture europee di polizia?
10: Innanzitutto c'è un poca valorizzazione della conoscenza delle lingue straniere. già noi come Italia siamo spesso un fanalino di coda, anche a livello scolastico, sull'insegnamento, l'apprendimento delle lingue straniere, e il personale della polizia non fa eccezione a questa realtà italiana. Inoltre chi conosce le lingue non spesso è valorizzato come dovrebbe. In generale c'è una scarsa considerazione delle possibilità che ci può portare, ci possono portare le strutture, le agenzie di polizia europee, nel nostro, anche con un ritorno in termini di sicurezza poi nel nostro paese.
9: Come e quanto sono coordinate le forze dell'ordine con i loro colleghi stranieri?
10: Il collegamento con le polizie straniere c'è sempre stato, e soprattutto su questioni delicate come il terrorismo. La difficoltà è quella di trasformare questa situazione da qualcosa di specialistico ed episodico in una realtà quotidiana, in un abbattimento vero e proprio delle frontiere che permetta nell'attività quotidiana degli operatori di polizia di poter individuare gli elementi di una prevenzione efficace del terrorismo, perché non è soltanto nella ricerca del latitante acclarato che si può fare un'attività di prevenzione seria, ma bisogna trasportarlo alla possibilità di interazione delle banche date, alla possibilità di scambio delle culture di sicurezza di vari paesi, quindi per creare una cultura di sicurezza politica comune fra le varie forze di polizia. Questo ancora manca.
9: Cosa dovrebbe fare il governo per migliorare il lavoro delle forze dell'ordine?
10: La forza di polizia europea sarebbe un qualcosa sicuramente di positivo. Purtroppo, ad esempio, nel nostro paese si scontra questa realtà con il fatto che l'attività di polizia è strettamente regolata dalle norme, quindi prima di arrivare a una possibilità di avere una forza di polizia comune bisognerebbe coordinare i sistemi giuridici, che sembra un'impresa piuttosto difficile.
14: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
18: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
19: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
20: e Kids FM in Germania.
21: È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
14: Eurofonica.
9: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
23: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
5: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
15: Uniti nella diversità.
23: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
1: E anche la nostra regista, che ringraziamo tantissimo, Graziana, che anche lei si è emozionata, insomma. Ma torniamo sempre alle nostre politiche europee, perché dal piano Pleven alla comunità europea di difesa adesso abbiamo uno sguardo sulla situazione attuale europea, che quindi passiamo dalla Brexit ai rapporti con il conflitto in Siria e passando anche con la Turchia. In collegamento telefonico abbiamo il caro Antonio Megalizzi.
4: Ciao ragazze, ciao, buonasera, come state?
1: Bene.
7: Ciao Antonio.
1: Ciao bellissimo, come stai?
4: Io bene, vi sento un po' lontano, come se stesse parlando da un antibagno, tipo, però non lo so.
7: È una cosa, insomma, cerca di stare con l'orecchio teso, dai, speriamo se riusciamo
4: okay,
7: a risolvere.
4: Aspetta, dai. No, lo dico per Graziana, com'è che si chiama?
7: Sì, la Graziana. Sì.
4: Ciao Graziana, volevo dirtelo, gliel'ho detto, te lo dirò in diretta in caso, va bene. Dicevamo.
7: Sì, andiamo a noi.
4: Sì, allora diciamo sì, non c'è solo la Brexit ovviamente nelle teste delle istituzioni europee, perché tutti i vari conflitti che vediamo tutti i giorni in tutto il mondo non fanno dormire sonni tranquilli i nostri diplomatici, ce ne sono diversi. Come sapete l'Europa si trova a fare sempre da mediatore, perché ha questa sfumatura, no? Da pacificatore, da promotore dei diritti umani, dalla democrazia del mondo, queste cose qua.
7: Ma cominciamo dalla questione più famosa di tutti, quella della Siria.
4: Esatto, diritti umani, democrazia abbastanza assenti direi in Siria. C'è questo conflitto tra ribelli e difensori del regime di Assad dal 2011. Da una parte ci sono gli Stati Uniti, la Francia, l'Arabia Saudita, la Turchia e paradossalmente l'ISIS, che lottano per spodestare questa presidenza e ottenere un governo democratico, ovviamente a parte l'ISIS, che vuole creare questa sua sorta di stato autonomo, un po' come

0: investimenti in diversi settori. Tra l'altro il Consiglio europeo si è occupato recentemente anche di Libia. Come sapete è stata lasciata a se stessa dopo la caduta di Gheddafi, siamo andati là, l'abbiamo spodestato e abbiamo lasciato campo libero a qualunque forma di terrorismo. C'è questa inabilità ovviamente della presidenza di Tobruk. E cosa può succedere? È partita una missione da parte dell'Unione Europea, la missione si chiama Juban Libya. Questa missione cerca di aiutare l'amministrazione locale a gestire questa crisi, a controllare le frontiere e a migliorare le riforme in tema di sicurezza, cercando di garantire un cammino un po' più lineare verso lo sviluppo democratico che dovrebbe attenderla.
1: E passando invece dalla Libia, cosa è successo in Turchia?
0: Ecco, la situazione della Turchia è ancora più complicata, perché in questa situazione, in questa posizione geograficamente molto strategica per gli sviluppi della guerra in Siria e per il controllo dei flussi migratori, si dice, o meno, Erdogan non ci permette di saperlo con certezza perché era stato il giornalista che ne parlava, di traffici illeciti con l'ISIS. Perché? Perché da una parte la Turchia sa che l'ISIS tiene buoni i curdi, che sono i loro acerrimi nemici, no? E quindi ci sono diversi parlamentari europei che non è che siano così contenti all'idea di dare 3 miliardi così cash a Erdogan e di dire occupati dei rifugiati, intanto ti pago. Come si gestisce questa condotta turca? Con una cosa che si chiama appunto il principio di condizionalità, cioè l'Unione Europea dice: io ti faccio annusare la possibilità di entrare in Europa, tu però fai quello che ti chiedo.
2: Antonio, le tue metafore sono sempre deliziose, però continuiamo a parlare di altre questioni, perché nonostante ce ne siano già un bel po', l'Unione Europea ha anche altro per la testa. Arriviamo a quello che forse è il conflitto più lungo dal dopoguerra ad oggi.
0: Esatto, probabilmente questo principio non funziona più di tanto, perché ancora il conflitto israelo-palestinese non l'abbiamo risolto. Come ci si comporta? Ovviamente Israele non è che puoi chiedere: guarda, se fai quello che ti dico ti faccio entrare in Europa, perché è un po' lontano. Allora, di principio l'Europa ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina, è successo nel dicembre 2014, questa cosa ha fatto leggermente arrabbiare il premier israeliano Netanyahu, e quando si è visto tra l'altro ricevere anche sanzioni, richiami ufficiali per le violazioni dei diritti umani nei confronti della popolazione palestinese, è impazzito. Ma com'è che si colpisce, si mette in difficoltà un paese come Israele senza affrontarlo con le armi? Utilizzando l'economia, come dicevamo. Questa si chiama soft power per gli addetti ai lavori, cioè significa questo: Israele esporta miliardi, 13 miliardi di dollari all'Europa ogni anno, che è il suo primo importatore, quindi ha tutto l'interesse nel continuare a commerciare con noi. L'Europa allora può gestire a suo piacimento questa mole d'affari, tenendo il coltello dalla parte del manico e quindi aumentando le pretese di anno in anno. L'ultimo schiaffo, diciamo, a Israele è stato l'obbligo per i prodotti creati nei territori tra virgolette occupati di esibire un'etichetta speciale, così da informare il consumatore sulla provenienza. Se uno è per la Palestina contro Israele, vede che il prodotto è stato creato in un territorio occupato e ne boicotta la vendita, dice: io non lo compro. E lo stesso strumento è usato in Sudan, Zimbabwe e Repubblica Centrafricana per le stesse ragioni.
1: E non sono però solo i diritti umani a preoccupare l'Unione Europea, vero Antonio?
0: Eh no, perché c'è anche il tema del nucleare. Cos'è successo? Sapete che adesso abbiamo fatto pace con l'Iran, dopo 40 anni di embargo ci siamo accordati appunto a proposito del nucleare, insieme col benestare degli Stati Uniti. Non a caso da quel momento Rouhani si è sbizzarrito in giro per l'Europa come se fosse... come se il marito gli avesse regalato una shopping card. Adesso ho detto marito, mi ammazzano quelli della cosa, come marito moglie, no, in quel senso. La stessa sorte però non è toccata alla Corea del Nord. Perché? Perché come sapete Kim Jong-un pare abbia fatto esplodere, abbia fatto eseguire un test nucleare. Non si sa mai niente di quello che succede là dentro, si sa solo che a migliaia di chilometri hanno sentito un terremoto pazzesco. L'Unione Europea abbia fatto esplodere questo, abbia fatto tentato questo test nucleare. L'Unione Europea è un po' preoccupata, però usare il principio di cui parlavamo prima di condizionalità è molto difficile, perché la Nord Corea probabilmente vive in una condizione di semi-autarchia, quindi è molto gestibile, si gestisce da sola e ha pochi rapporti con l'esterno.
2: E invece l'Unione Europea tiene sotto controllo altre situazioni, Antonio? Facci così uno schema rapido.
0: Esatto, nell'intervista precedente si parlava di Arabia Saudita e Yemen, è vero, dopo la rivolta sciita l'Arabia Saudita ha bombardato lo Yemen, abbiamo Iraq e Afghanistan, siamo andati a portare la democrazia, e poi ce ne siamo andati via senza la democrazia, e poi ci stiamo cercando, stiamo tenendo

0: occhio Mali, Somalia e Nigeria, perché sono a rischio di ingovernabilità a causa delle minacce del terrorismo.
1: E adesso siamo arrivati purtroppo un po' alla fine della nostra telefonata e chiacchierata, soprattutto Antonio, e concludiamo quindi col nemico, amico storico dell'Occidente, la Russia e il nostro caro Vladimiro Putin.
0: Vladimiro, che ci ascolta sicuramente dalla sua stanza lussuosa di Londra. La Russia, come sapete, è amico e nemico storico da secoli. Un po' ci facciamo la guerra, un po' ci facciamo affari. Per esempio, ce la troviamo come alleata nella lotta all'ISIS e alla Siria, anche se in realtà sta per Assad contro i ribelli, però l'abbiamo sanzionata, la sanzioniamo per l'intervento in Ucraina nel 2014, per la Crimea, insomma, ha un sacco di situazioni da gestire, anche la Russia, la Cecenia, è un po' come l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, come ben sapete, è uno dei peggiori stati del mondo per quel che concerne la salvaguardia dei diritti umani, si dice sia anche alleato all'ISIS, nel senso che venda regolarmente le armi all'ISIS perché vuole allontanare lo spettro di una minaccia sciita, però è il nostro miglior alleato nella lotta all'ISIS stesso. Quindi questo è lo schizofrenico discorso che facciamo ogni anno, è come uno degli stati che noi regolarmente occupiamo, comunque bombardiamo per gli stessi motivi. Comunque sappiamo bene che ideali e affari non sempre combaciano con principio, linee guida di questo cammino, no? Che dovrebbe portare la pace nel mondo, e sono scelte difficili, sono scelte contraddittorie, cariche di ipocrisia, però sono la base di quello che noi connotiamo sempre con questo termine che chiamiamo politica.
2: Grazie Antonio, noi ti salutiamo, grazie di questo spiegone Megalizzi, e andiamo ad ascoltarci il brano. Il branco Inferni e Primavera ci porta al momento rassegna stampa, vero Sara? Siamo quasi alla fine di oggi.
1: Sì, adesso siamo arrivati alla nostra rassegna stampa e qui abbiamo in collegamento telefonico il nostro super mega caporedattore Andrea Fioravanti.
2: Ciao Andrea.
3: Ciao ragazze.
1: Come stai Andrea? Come stai? Dici.
3: Abbastanza bene, preoccupato per le tante notizie che nell'Unione Europea ci fanno sperare e disperare.
1: Allora, cominciamo subito. Quali sono le proposte del governo Renzi per il rilancio dell'Europa?
3: Beh, Matteo Renzi, per festeggiare i 2 anni del suo governo, 22 febbraio 2014, ha voluto fare le cose in grande, presentando appena 2 giorni fa la proposta che, come dicevi tu, ha un obiettivo abbastanza umile, cioè quello di cambiare l'Unione Europea e rivoltarla come un calzino. Tra queste proposte ci sono l'introduzione di l'unione bancaria con la garanzia dei depositi europea, una politica europea unica sui migranti e un ministro delle finanze europeo con un bilancio da gestire, anche se poco fa il ministro delle finanze Carlo Padoan ha dichiarato sì al ministro del tesoro unico, ma non a un guardiano dei conti. Insomma, vogliamo qualcuno che gestisca i nostri conti ma che non ci metta le mani dentro. Nel documento, 9 pagine solo in inglese, e questo ci fa ben sperare sulle qualità linguistiche del nostro premier, il governo forse dichiara che il progetto europeo sta soffrendo una crisi senza precedenti. Insomma, in questo scenario dobbiamo individuare e offrire ai cittadini le soluzioni che si aspettano. Quindi, come vi ho detto, la questione numero uno è quella dell'unione bancaria. L'entrata in vigore del bail-in, tradotto l'obbligo di far pagare il fallimento delle banche a chi ne è azionista, deve essere un must, anche se purtroppo proprio il governo Renzi è caduto sullo scandalo Banca Etruria. Un altro elemento importante è quello della revisione del fiscal compact, che impone all'Italia sulla carta una riduzione del debito pubblico di 50 miliardi di euro all'anno, e un paese che ha un debito pubblico già del 130% è un bel peso. Insomma, si vuole un'Unione Europea un po' più flessibile e un po' meno austera, insomma, meno nelle mani di Angela Merkel.
2: Torniamo scusa Andrea, vai.
3: No, infine una cosa un poco importante, ma forse molto di più per il mondo della City e della finanza, l'emissione degli Eurobond, cioè le obbligazioni sovranazionali che permetterebbero di condividere il debito tra tutti i paesi dell'Unione Europea e quindi essere un po' più uniti nella diversità dei debiti pubblici.
2: Il motto che ripetiamo spesso qui ad Eurofonica. Mentre invece andiamo nell'Egeo e vediamo la NATO come scende in campo.
3: Sì, il segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato che la NATO riporterà in Turchia i migranti salvati all'interno del mare Egeo in quella che è un'operazione mastodontica partita l'11 febbraio e condotta, a dire il vero, da Grecia e Germania, che a braccetto insieme alla Turchia cercheranno di raccogliere e, perdonate il termine, pescare nell'Egeo i migranti o rifugiati che dir si voglia che stanno sfuggendo dall'asilo oppure stanno arrivando nell'Europa per motivi economici. Insomma, le 3 navi della Standing Maritime Group Loop 2, che stanno solcando in questo momento le onde del mare Egeo, hanno un compito di ricognizione, monitoraggio e sorveglianza degli attraversamenti illegali della frontiera. Ovviamente questa azione ha un legame molto stretto con l'Unione Europea e molti paesi, tra cui anche l'Italia, hanno già offerto dei mezzi per rafforzare questa missione. La Commissione Europea si è complimentata per questa dichiarazione di Stoltenberg, sostenendo che i 10 chilometri di mare che separano le coste greche dalle turche non possono diventare un paradiso per i trafficanti. Quindi speriamo che la missione porti a salvare vite e rafforzare i controlli delle frontiere. Insomma, a dispetto del cognome, Stoltenberg ha preso la decisione più razionale, cioè portare i migranti nella regina del mare Egeo, la Turchia di Erdogan, che per gestire l'afflusso dei migranti, come ne abbiamo parlato nelle scorse puntate di Eurofonica, chiede e forse ha quasi ottenuto, a dispetto del governo italiano, 3 miliardi di euro.
4: I giochi di parole di Andrea sono sempre così esemplificativi.
1: Sì, infatti. E andiamo avanti. Dalla Turchia passiamo alla mia bellissima Gran Bretagna. Brexit, dici cosa è successo?
3: Allora, ci sono dei sondaggi contrastanti. Poche ore fa è stato segnalato che la maggior parte dei britannici vorrebbe uscire dall'Unione Europea. Infatti si tratta del 37% contro un 36% di contrari. Ovviamente vi lascio immaginare l'altra percentuale dei non so. E questo è un sondaggio abbastanza contraddittorio, perché appena 3 giorni fa un altro sondaggio aveva stabilito che il 48% dei britannici in realtà voleva rimanere all'interno dell'Unione Europea. Ma il problema è che il contrasto è tutto interno. Da pochi giorni Cameron ha ottenuto ancora di più un avvicinamento dell'Unione Europea sulle richieste della Gran Bretagna. Ne ricordo una in particolare, quella di non garantire i benefits economici, quindi tradotto le future pensioni dei lavoratori, per almeno i primi 4 anni di inserimento dei nuovi migranti, tra cui ci sono tanti nostri ascoltatori italiani. Il problema è proprio di politica interna, perché Nicola Sturgeon, il premier del Parlamento autonomo scozzese, ha dichiarato che la Scozia chiederà un referendum sull'indipendenza se il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. Immaginate una Scozia molto forte, molto potente, come unico paese inglese di lingua inglese insieme all'Irlanda all'interno dell'Unione Europea. Insomma, erano i tempi di Trainspotting che non si stava così bene di dopamina in Scozia. La situazione però è abbastanza particolare, perché il primo ministro della Repubblica Ceca ha dichiarato che ci potrebbe essere un effetto contagio se il 23 giugno la maggior parte degli inglesi decideranno di uscire dall'Unione Europea. Pensate che 3/5 dei cechi sono felici ora, in questo momento, di stare all'interno dell'Unione Europea e, come abbiamo raccontato nelle nostre puntate di Profonica, da sempre sono contrari all'adozione della moneta unica. Secondo un sondaggio dell'ottobre 2015, il 62% voterebbe contro il mantenimento della Repubblica Ceca all'interno dell'Unione Europea. Io spero che questo non accada, soprattutto per le orecchie dei nostri ascoltatori, che dovranno abituarsi a sentire Cexit, che non è proprio un termine agevole.
4: Cexit, speriamo di non doverlo usare. Andrea, noi ti ringraziamo tanto di questa rassegna stampa. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Eurofonica. Io saluto Sara e vi diamo innanzitutto appuntamento alla prossima settimana, però vi lasciamo con cosa, Sara?
1: Con la nostra UPIL, come al solito, questa volta di Benedetta Intelisano, che ci spiega cosa sono gli atti legislativi dell'Unione Europea e come effettivamente disciplinano la convivenza e la collaborazione tra le tante sovranità indipendenti che coesistono nell'Unione Europea. Andiamocela ad ascoltare. Ciao!
5: Unità nella diversità.
6: È nel motto dell'Unione Europea che si trova il concetto di unione, coesione e cooperazione tra diversi sistemi statali, ognuno con il suo ordinamento interno e con le sue leggi. Ma come fanno tutte queste unità sovrane e indipendenti a rapportarsi a vicenda, pacificamente e ordinatamente, per garantire un equilibrio e realizzare gli obiettivi previsti dai trattati europei? È a questo che servono i diversi tipi di atti legislativi, ideati per disciplinare i rapporti tra gli Stati. Esistono rispettivamente atti vincolanti e non vincolanti. Alla prima categoria appartengono i regolamenti, che sono gli atti di autorità massima in quanto devono essere applicati in tutti i suoi elementi e nell'intera Unione Europea, le direttive, che sono atti vincolanti per tutti i paesi ma che lasciano un margine d'azione e attuazione molto più ampio, e infine le decisioni, riferite a un destinatario ben preciso. Alla seconda invece si riferiscono le raccomandazioni e i pareri, che trattandosi di suggerimenti, opinioni, delle posizioni assunte dall'Unione Europea su specifiche questioni, non impongono nulla. La domanda a questo punto sorge spontanea. Come si disciplinano tra loro legalmente 28 stati che hanno ognuno un ordinamento giuridico diverso dall'altro? ciascuno Stato cede una parte della sua sovranità. Analizziamo il caso italiano. L'articolo 11 della Costituzione cita testualmente: «L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». L'Italia prende una parte del suo potere e la regala all'Unione Europea, facendo addirittura prevalere il diritto comunitario su quello interno. Tutto questo, naturalmente, ha una condizione, che esso non violi i principi sanciti dalla Costituzione. La nostra Carta dei diritti fondamentali è dunque una sorta di assicurazione per qualsiasi atto europeo che vada contro i valori costituzionali del nostro Paese. Ed è in questo modo che possiamo stringere in assoluta sicurezza rapporti con il resto d'Europa. Benedetta Intelisano, per Eurofonica, Catania.
7: Eurofonica,
6: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: Eurofonica.
10: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
11: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
12: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
13: E Kids FM in Germania.
14: È un programma che giunta nelle radio universitarie, Domingo e do Algarve.
9: Eurofonica.
15: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
16: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
17: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
18: Uniti nella diversità.
16: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: Qualunque sia il vostro credo politico, siamo tutti consapevoli che questo passo storico, l'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale, è stato compiuto in un momento cruciale per il popolo della comunità. Tutti i suoi stati membri si trovano ora di fronte a tre grandi sfide: la sfida della pace, la sfida della libertà e la sfida della prosperità. E sembra chiaro che possano essere affrontate solo nella dimensione europea.
1: Così si esprime Simone Veil nel 1979, anno in cui diventa la prima presidente del Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto.
0: La sua leadership ha confermato il ruolo del Parlamento europeo come voce di tutti i cittadini. Simone Veil ha promosso la democrazia, ha lottato per i diritti umani ed è rimasta salda nella convinzione che la forza dell'Europa sta nella sua unità. A distanza di oltre 40 anni, la sua eredità è più forte che mai. L'Unione Europea continua ad affrontare sfide che mettono a dura prova la sua unità, come le tensioni politiche, l'instabilità economica e i conflitti ai suoi stessi confini e oltre. Il raggiungimento della pace, della libertà e della prosperità continua ad essere alla base degli ideali e dell'identità europea.
1: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.
0: Non potevamo iniziare questa serie speciale senza parlare di una donna molto speciale, Simone Veil. Spesso definita madre fondatrice dell'Europa, la sua eredità va ben oltre la sfera politica. Ha spianato la strada alla presenza femminile nelle posizioni dirigenziali e rimane un esempio di resilienza e coraggio.
1: Simone Veil nasce il 13 luglio 1927 a Nizza, in Francia, in una famiglia ebraica laica. I suoi primi anni di vita sono caratterizzati dall'amore per l'apprendimento e da un forte senso di giustizia, che le è stato instillato dai genitori André e Yvonne. La sua infanzia è però brutalmente interrotta dalla Seconda Guerra Mondiale. All'età di 16 anni viene arrestata dalla Gestapo e deportata ad Auschwitz insieme alla madre e alla sorella. Sopravvive agli orrori dei campi di concentramento, ma perde molti membri della sua famiglia, tra cui l'amata madre, il padre e il fratello. Queste esperienze traumatiche la spingeranno a dedicarsi con impegno costante alla lotta per i diritti umani, la pace e l'unità.
0: Il pericolo non è più che non si parli della Shoah, ma che se ne parli nel modo sbagliato.
1: Nel 1946 sposa Antoine Veil, dal quale ha tre figli. Dal 49 al 53 la giovane famiglia va a vivere in Germania, dove Antoine lavora per il consolato francese, prima a Wiesbaden e poi a Stoccarda. Alcuni dei loro amici sono sorpresi di questa scelta, ma per lei si tratta di un'opportunità.
0: Eravamo convinti che se i vincitori del 45 non fossero giunti a una riconciliazione rapida e totale con la Germania, le ferite di un'Europa già lacerata tra est e ovest non si sarebbero mai rimarginate e il mondo sarebbe andato incontro a un nuovo conflitto, ancora più devastante dei precedenti.
1: Dopo il rientro in Francia, Simone si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Parigi. Nel 1956 supera l'esame di Stato per diventare magistrato ed entra nell'amministrazione penitenziaria francese, che fa capo al Ministero della Giustizia. Qui contribuirà significativamente al miglioramento delle condizioni carcerarie e del trattamento dei detenuti. Nel 64, assunta la carica di direttrice agli affari civili, si fa promotrice dei diritti delle donne. Lavora per garantire pari diritti per le madri nelle cause familiari e promuove i diritti di adozione per le donne. Nel 70 è nominata segretaria generale del Consiglio Superiore della Magistratura francese. La sua carriera è impressionante, soprattutto se si considera che all'epoca era ancora molto difficile per le donne far sentire la propria voce in politica. Rispondendo a una domanda sulle donne in politica, aveva dichiarato:
0: «Mi sono spesso sentita come una donna alibi. Ovunque sia andata, ho sentito dire: diamo voce alle donne perché c'è Simone Veil».
1: Dal 74 al 79 è ministra della sanità francese sotto Jacques Chirac e Raymond Barre. In questo periodo porta avanti due leggi rivoluzionarie. La prima nel 74 per rendere più accessibile la contraccezione, la seconda nel 75 per legalizzare l'aborto in Francia, una questione ferocemente contestata e per la quale viene duramente attaccata. Malgrado queste sfide, la sua determinazione porterà a una legge di grande impatto per i diritti delle donne.
0: Nessuna donna ricorre all'aborto a cuor leggero. Basta ascoltare le donne. È sempre un dramma. È sempre un dramma e sempre lo sarà.
1: Ma il contributo di Simone Veil non si ferma qui. Nel 1976 introduce il divieto di fumare in alcuni luoghi pubblici e si occupa delle esigenze sanitarie delle zone rurali.
0: L'Europa è la speranza del progresso.
1: Nel 1979, quando Simone Veil diventa la prima donna presidente del Parlamento europeo, l'Europa si sta ancora riprendendo dal dramma della guerra. È un momento profondamente simbolico. Una donna francese, sopravvissuta all'Olocausto e sostenitrice dell'unità, alla guida di un'istituzione democratica appena eletta che deve promuovere la cooperazione oltre i confini e garantire che il passato non si ripeta. L'Europa si sta ricostruendo, cercando di capire cosa significhi essere un continente unito dopo decenni di divisioni e distruzione.
0: Simone Veil non solo è la prima donna a capo di un'istituzione europea, ma è anche la prima presidente di un Parlamento europeo composto da deputati eletti direttamente a suffragio universale, anziché nominati dai parlamenti nazionali, ed è al centro di questa trasformazione democratica.
1: Durante la sua presidenza è la prima donna ad essere insignita del premio Carlo Magno, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno per meriti particolari a favore dell'integrazione europea. Successivamente è vicepresidente e poi presidente del gruppo liberale al Parlamento, dimostrando ancora una volta il suo impegno per la causa europea.
0: Nessuno di noi deve mai dimenticare che un giorno potrebbe ritrovarsi dalla parte degli oppressi.
1: Nel 1990 Simone Veil viene nominata membro di una commissione temporanea del Parlamento per la riunificazione tedesca. Anche in questo caso la sua esperienza si rivela preziosa. In quanto sopravvissuta all'Olocausto, ex presidente del Parlamento europeo e donna che ha perso i genitori e un fratello in un campo di concentramento, apporta una prospettiva profondamente personale al processo. Il suo impegno per l'unità europea è dovuto alla convinzione che un'Europa unita sia l'unica soluzione per evitare un'altra guerra mondiale.
0: Nonostante le gravi perdite subite durante la guerra, non serba rancore nei confronti della Germania, anzi partecipa alla decisione di utilizzare la riunificazione tedesca come strumento per incoraggiare le relazioni e l'unione tra l'Europa centrale e orientale.
1: La Commissione per la riunificazione tedesca è all'origine di due conferenze intergovernative, una sull'unione politica e l'altra sull'unione economica e monetaria. Quest'ultima si concluderà alla fine del 91 con il vertice di Maastricht e con l'accordo sul Trattato di Maastricht, testo costitutivo dell'Unione Europea.
0: Simone Veil si spegne nella sua casa di Parigi il 30 giugno 2017, all'età di 89 anni. Fino alla fine della sua vita ha lottato per la pace, l'unità e i diritti umani, costruendo ponti tra opinioni politiche, ideologie e paesi diversi. Ancora oggi è l'incarnazione del motto dell'Unione Europea, unita nella diversità.
1: Grande presidente del Parlamento europeo, coscienza dell'Unione Europea, attivista nella lotta contro l'antisemitismo e paladina dei diritti delle donne. Il suo messaggio sulle donne e l'antisemitismo è tuttora attuale.
0: Così la descrive Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento europeo.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Európska rada, Rada Európskej únie, Rada Európy. Prepáčte, môžete to zopakovať? To je ale zmetok. Všetky tri majú takmer totožný názov. Na čo teda slúžia? A ako ich môžeme rozlíšiť? Predstavme si každú z nich. Začnime Európskou radou. Tvoria ju vedúci predstavitelia, buď hlavy štátov alebo predsedovia vlád z 27 členských štátov Európskej únie. Napríklad nemecký spolkový kancelár, francúzsky prezident či talianska premiérka. Hlas každého členského štátu má v tejto inštitúcii rovnakú váhu. Európska rada má aj svojho vlastného predsedu, ktorého rada volí na 2,5 roka. Do tejto funkcie môže byť zvolený len dvakrát. Od roku 2024 je predsedom Európskej rady bývalý portugalský premiér António Costa. V neposlednom rade je členom Európskej rady aj predseda Európskej komisie. Európska rada zasadá najmenej 4 krát ročne, aby stanovila celkové politické smerovanie a priority únie. Nerokuje o právnych predpisoch únie a ani ich sama nepríjma. Poukazuje na otázky, ktoré sú pre Európsku úniu dôležité a navrhuje potrebné opatrenia. Európska rada rieši aj neočakávané udalosti a krízy. Medzi nedávne príklady patrí vojna na Ukrajine, pandémia COVID-19, Brexit či finančná kríza. Vymenúva tiež kandidátov na vysoké unijné funkcie, ako prezidenta Európskej centrálnej banky, vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedu Európskej komisie. Teraz, keď už vieme, čo robí Európska rada, ako si ju nezamieňať so zvyšnými dvomi radami? Zapamätajte si túto pomôcku. Európski lídri vedú Európsku radu. Európska rada sídli v budove Európa v Bruseli, rovnako ako Rada Európskej únie. V Rade Európskej únie sa každý deň prerokúvajú a prijímajú právne predpisy. Možno ju tiež poznáte pod názvom Rada ministrov. Tvoria ju ministri vlád jednotlivých členských štátov. Ministri zodpovední za určité oblasti politiky zasadajú v Rade Európskej únie, aby spoločne tvorili legislatívu únie. Napríklad ministri hospodárstva a financií diskutujú o finančných záležitostiach a ministri spravodlivosti sa zas zaoberajú justičnými otázkami. Ich zasadnutiam predsedá minister členského štátu, ktorý v danom období vykonáva rotujúce predsedníctvo rady. Každých 6 mesiacov predsedníctvo preberá iný členský štát. Rada Európskej únie spolu s Európskym parlamentom rokuje o právnych predpisoch a prijíma ich. Spolu s parlamentom taktiež schvaľuje rozpočet únie. Ako si ale zapamätať, ako sa volá táto rada? Je to jediná rada, ktorá má v názve samotnú Európsku úniu a ktorá je známa aj ako Rada ministrov. Je to príhodné, keďže je zložená z ministrov z každej jednej krajiny Európskej únie. Nakoniec nám ostala Rada Európy. Na rozdiel od posledných dvoch, Rada Európy nepatrí medzi inštitúcie Európskej únie. Je samostatnou organizáciou. Rada Európy má 46 členov, podstatne viac ako Európska únia. Patrí medzi nich nielen všetkých 27 krajín Európskej únie, ale napríklad aj Spojené kráľovstvo, Turecko, Lichtenštajnsko či Švajčiarsko. Rada Európy vznikla v roku 1949 a je najstaršou medzivládnou organizáciou v Európe. Jej sídlo sa nachádza vo francúzskom Štrásburgu, kde sídli aj Európsky parlament. Parlament kedysi zasadal na plenárnych schôdzach v hlavnej budove Rady Európy, Palais de l'Europe. V preklade z francúzštiny to znamená Palác Európy. Neskôr sa parlament presťahoval do svojich vlastných priestorov, ktoré sú s palácom spojené mostom prechodcov. Rada Európy je organizácia, ktorá chráni ľudské práva, demokraciu a právny štát. Má aj svoj vlastný súd, Európsky súd pre ľudské práva. Tu môžu občania podať sťažnosť proti štátu, ak sa domnievajú, že došlo k porušeniu ich práv a slobôd. No môžu tak urobiť len v prípade, že vec už predložili najvyššiemu súdu daného štátu. Ako materská inštitúcia Európskeho súdu pre ľudské práva sa Rada Európy v prvom rade snaží predchádzať porušovaniu ľudských práv. Činí tak prostredníctvom dohovorov. Dohovory sú medzinárodné, právne záväzné zmluvy. Prvým dohovorom Rady Európy bol Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý je základným pilierom jej činností. Podpísali ho všetci jej členovia a uvádzajú sa v ňom práva a slobody ľudí, ktoré treba chrániť. Rada Európy monitoruje situáciu vo svojich členských štátoch a dáva im odporúčania, ako riešiť nedostatky v rôznych oblastiach. Medzi oblasti, ktorými sa Rada Európy zaoberá, patrí násilie, korupcia, rasizmus, obchodovanie s ľuďmi, terorizmus, sloboda prejavu a slobodné voľby. Ako teda môžeme odlíšiť túto radu od ostatných dvoch, keď ani nespadá pod Európsku úniu? Myslíte na Európu zo zemepisného hľadiska, ako na kontinent. Táto rada má viac členských štátov ako Európska únia a je tak jedinou radou, ktorej názov nesie samotné meno kontinentu. Poďme si teda zhrnúť, čo sme sa o týchto troch radách dozvedeli. Ich úlohy sú odlišné. Jedna určuje politické smerovanie, druhá vytvára právne predpisy a tretia zas chráni ľudské práva a demokraciu. A len dve z nich sú súčasťou Európskej únie. Európska rada a Rada Európskej únie. Rada Európy je samostatná organizácia, no vyznáva rovnaké základné hodnoty ako Európska únia. Európska únia, ako aj Rada Európy, sa starajú o blaho ľudí v Európe a historicky sú úzko prepojené. Okrem spoločnej rokovacej sály s Európskou úniou používa Rada Európy aj rovnakú hymnu a vlajku ako symboly jednoty. Obe organizácie majú tiež mnoho spoločných cieľov, ako napríklad mier a rovnosť v Európe a mimo nej. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasového vysielania Európskeho parlamentu Europal Radio.
3: Lo sapevate che i nostri sistemi alimentari attuali generano quasi un terzo delle emissioni globali di gas a effetto serra? La produzione alimentare ha implicazioni sociali, economiche ed ecologiche molto complesse. Per renderla più sostenibile dovremmo modificarla radicalmente. Nel maggio 2020 la Commissione ha pubblicato la sua strategia dal produttore al consumatore, come parte della principale iniziativa ambientale dell'Unione Europea, il Green Deal. Si tratta di un piano per rendere i sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell'ambiente. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questa puntata parliamo dello sviluppo della produzione biologica nell'Unione Europea. Poiché produce alimenti di qualità a basso impatto ambientale, l'agricoltura biologica avrà un ruolo fondamentale nella creazione di un sistema alimentare sostenibile per l'Unione. Dobbiamo favorire l'espansione del settore biologico in modo da produrre di più e importare di meno. L'agricoltura biologica è un argomento molto ampio, va dall'uso del miglior tipo di semi per un determinato tipo di terreno o clima alla garanzia che gli animali siano tenuti in condizioni dignitose. Il fatto di indirizzare i nostri sistemi alimentari sulla via della sostenibilità comporta

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.

0: על מייק. או. או.
1: Entro, spacco, esco, ciao.
2: Non male. Ma non credo possa funzionare questo tipo di brano, signor
3: Salmo.
2: Ecco, sì. Oggi il mercato ha bisogno di una formula immediata, fulminea, solerte, subitanea.
3: Ok.
2: Mi serve qualcosa di funzionale, al passo coi tempi, lo capisci?
3: Certo.
2: Immagina un bel brano reggaeton, eh? Che ne dici?
3: Reggaeton?
2: Esatto. Vedi che siamo in sintonia? Io e te potremmo fare grandi cose insieme. Io credo in te. Noi crediamo in te.
3: Ok, ci provo.

0: Chi è il Giappo?
1: No, no, no, no, no, no. Non è assolutamente plausibile. Poi tu non sei molto latino nella tua conformazione. Anzi,
0: sei un po' palliduccio.
2: Ma lei prima aveva la R, Moscia, non la S.
1: Non so di cosa tu stia parlando, bello. Vabbè.
0: Sei un tipo strano tu, signor Sandro.
2: Salmo.
0: Ecco, sì, Salmo. Quello che è.
1: Senti, ho un'idea.
0: Perché non provi a fare qualcosa di senile? Qualcosa di longevo, attempato.
2: Cioè, musica classica?
1: No, no, no, no, no.
0: Mi riferisco al rap anni 90. Eh? Che ne dici?
2: Vabbè, ci provo.

0: Fuma.
1: No. Io non posso tutelarti se tu tratti questo tipo di tematiche. E i ragazzini che ti ascoltano, che diranno? Qual è il tuo messaggio? Dov'è la poesia?
2: Ma io in realtà...
1: Ma io niente, caro il mio Salvo.
2: Salmo?
1: Sì, santo, quello che è.
2: Vabbè.
1: Io so che tu hai il fattore X, ma lo sento dentro. E finché non mi farai

0: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
1: Radio 6023.